Sonetto suona raro, nota bene ciò faccio e io credo che tu tieni alcun problema, ma che mi canta che non ragiona male. Umanitariamente lo veo limpio. Ah, già sarò capace.